Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20, il tuo pre-serata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International. Non

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: bel casino.
1: Radio Arbrescia International.
2: Radio Arbrescia International.
1: Benvenuti a bordo con la più bella musica di sempre. Sempre.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 3:03.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: it's just gonna be crazy. Right. I think we got it. Your love is my dream.
1: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International, social come te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: La radio ti racconta. Tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberash International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberash International.
5: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
1: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
1: Noi due siamo bravi.

Radio Arbrech International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrech dal tuo store, dal nostro sito radioarbrech.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrech International. Radio Arbrech International, con te, ovunque.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: peace for the children.
1: Radio Arberash International Time.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico.
4: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.
1: Chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Soundvibes. Il weekend si accende su Radio Brescia International con Soundvibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Soundvibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata ha una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbresh International.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot.
1: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Radio Arbrèche International. Time.
5: Sono le 6 in punto.
6: È l'ora di consultare il mago Domenico.
7: Per raggiungere amori impossibili.
6: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Spot. Cristallo rotto? Non aspettare.
1: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
0: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Con la polizza Cristalli non paghi nulla.
1: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
0: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
1: Vi aspettiamo in via nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
0: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 885103 oppure 388 955 9520.
1: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbres International, la musica prima di tutto.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: almost cuoco.
1: Welcome to Revolution Podcast.
2: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed live.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

0: lavora per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
0: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
0: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Arbres International.

0: tra poco su Radio Arberesh International.
1: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
2: Radio Arberesh International, Time.
3: Sono le 7.

0: e un minuto.
1: È l'ora di consultare il mago Domenico.
2: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
1: Telefona subito allo 360 85 56 77.
3: Radio Arbrescia International News.
4: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento: oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
5: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Cari amiche e cari amici ascoltatori, ben ritrovati sulle magiche frequenze di Radio Arbrescia International. State ascoltando Bandiera Gialla, oggi 14 settembre 2026. Buondì, buon lunedì, buon inizio settimana. Io sono Gianni Canadè e come al solito vi terrò compagnia fino alle ore 10. Iniziamo bene, iniziamo con allegria e quindi oltre che tante chiacchiere, soprattutto ascolteremo insieme canzoni targati anni 60, 70 e 80, mentre poi dopo le 9:30 vi ricordo ci concentreremo soprattutto nel mandare in onda brani dagli anni 90 a seguire. Allora, per tutti coloro che sono sintonizzati, per tutti coloro che ci hanno già inviato il buongiorno su WhatsApp e per tutti coloro che presto ci chiameranno al numero di rete fissa, tanti cari saluti con i Dick Dick, Sognando California.

L'unica cosa bella che possiamo sicuramente affermare è che, abitando nella provincia di Cosenza, ma in tutta la Calabria, sicuramente la California la possiamo vedere tutte le mattine quando apriamo la finestra e quando non piove. E siccome non sta piovendo, però sabato c'è stata una bella tempesta d'acqua, comunque non ci sono stati danni, e quindi questo è l'importante. Quando viene giù in quel modo va benissimo, perché ci siamo rinfrescati, si è lavata l'aria, come dicevano gli antichi. Allora, Piazza Grande, Lucio Dalla, e poi vi darò anche i numeri.

0: se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande. Grande Lucio Dalla, veramente una leggenda della storia della musica italiana. Allora, cari amici, è arrivato il momento di dare anche i numeri, così ci potete scrivere oppure mandare un vocale al 393 56 14 400. Se desiderate invece chiamare il numero di rete fissa 0983 8704. Ci sono i consigli per gli acquisti, rimanete sintonizzati, ma soprattutto selezionate il brano che volete mandare in onda dopo la pubblicità.
1: Su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot. Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
3: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
5: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
6: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
5: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
6: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
3: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
7: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbrush for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrush for you.

grazie e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni.

resteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire per poi chiamarlo figlio della colpa.

meraviglie, per quanto può valere una canzone, credo che tu abbia fatto qualche cosa, anche se questa è solo un'opinione.

Radio Arbrescia International presenta l'Almanacco del Giorno. Avete ascoltato

0: Radio Arbrescia International presenta l'almanacco del giorno.
1: Cari amici, eccoci qua. Il primo tentativo di mandare in onda l'almanacco è fallito, ma ci siamo riusciti nel secondo tentativo. Ben ritrovati, sintonizzati per una nuova puntata dell'almanacco, la prima di questa settimana. Quindi inizio con vedere che cosa c'è di bello o di brutto magari da scoprire nell'almanacco. Oggi, il lunedì 14 settembre 2026, si celebra l'esaltazione della Santa Croce. Vediamo gli auguri dei personaggi VIP. Franco Califano avrebbe compiuto gli anni oggi, nato il 14 settembre del 1938 e morì il 30 marzo del 2013. Auguri a Pietro Germi. Avrebbe compiuto gli anni oggi, quindi nel settembre, 14 settembre 1914, morì il 5 dicembre 1974. Auguri anche a Frank Matano, che oggi compie gli anni, nato nel 1989. Anche Amy Winehouse avrebbe compiuto gli anni oggi, nata nel 1983, morì il 23 luglio del 2011, troppo giovane. Siamo nella 38esima settimana dall'inizio dell'anno, sono trascorsi 257 giorni e ne restano 108 alla fine del 2026. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 18.21. La luna si leva alle 9.26 e tramonta alle 19.35. Aforisma del giorno. La lontananza rimpiccolisce le cose all'occhio e ingrandisce al pensiero. Proverbio del giorno: troppe soddisfazioni tolgono ogni voglia. Allora, abbiamo terminato per oggi con l'almanacco, andiamo avanti con la musica, perché la musica è prima di tutto, e quindi sigletta finale.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno su Radio Arbrescia International.

0: Allora, cari amici, è arrivato il momento dei consigli per gli acquisti, un momento che noi cerchiamo di utilizzare al meglio. Facendo cosa? Telepaticamente pensiamo un brano, tutti quanti insieme, da mandare in onda dopo la pubblicità. Rimanete sintonizzati, io ritorno tra pochissimo.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
4: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. Social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
5: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
6: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
5: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
6: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale Alle 106 a Calo Pezzati.
5: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
6: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Davvero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
7: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
8: Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
9: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
10: Tenga, questo è lo scontrino.
11: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
10: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
12: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
13: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
14: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
15: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Radio Arbrush International.
15: History Music.
17: History Music.
15: Su Radio Arbrush International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Oggi lunedì 14 settembre 2026, voglio fare un saluto a tutti coloro che ci seguono nella provincia di Cosenza, da fuori provincia, da fuori regione, da fuori nazione, da fuori continente. E si può fare grazie alla nostra app che potete scaricare gratuitamente da App Store o da Play Store e ci potete seguire ovunque, basta una connessione. Allora, se ci siete da tutti, in tutti i posti, da tutte le parti, selezionate il vostro brano preferito da dedicare a qualcuno o da ascoltare in autonomia. Intanto gli occhi di tua madre, gli occhi verdi, non lo so se gli occhi verdi, ma il titolo leggo gli occhi di tua madre, Sandro Giacobbe. A tra poco, buon ascolto.

Era Gli occhi verdi di tua madre, il titolo giusto, il titolo esatto. Adesso andiamo avanti con Nada, Dimmi che mi ami, che tu ami solo me. E poi vediamo di trovare un argomento per interagire insieme, oppure semplicemente richiedete il vostro brano preferito.

0: Non riesco a capire come mai questo brano, diciamo, è stato sì un brano di rilancio per l'artista Nada. Questo brano è uscito nel 1981, 45 giri, che era il lato B di Ballando sull'onda, che secondo me è più bello il lato B. E comunque questo disco non è arrivato più avanti del 18° posto nei singoli più venduti d'Italia nel 1981, ma è grave perché questa qua è una bella canzone. Negli anni 80 c'era tantissima concorrenza a livello musicale e comunque le classifiche erano, diciamo, in base alle vendite dei dischi, adesso in base ai click, non ho capito bene come funziona, però era tutta un'altra roba, un'altra cosa. Dai, ci dovevi mettere qualcosa della tua tasca per far salire il disco in alto in classifica. Allora, cari amici, adesso c'è la regia che svuota le tasche con la pubblicità, perché adesso è il momento di mandare in onda i consigli per gli acquisti. Rimanete sintonizzati, io ritornerò tra pochissimo. Pubblicità.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della Caterina.

0: momento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
1: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
0: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
1: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
0: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
1: Notaro, ti fa strada!
2: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International. Time.
8: Sono le 8 e un minuto.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: Per raggiungere amori impossibili.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
11: Radio Arbrescia International News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
12: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
13: Dal palco della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla Presidente del Consiglio per le legislative.
12: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia. Dal suo barchino e un tacco

0: Sì, ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
1: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
0: Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
2: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio, Showtime baby, è stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Arbrech International, meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
5: L'informazione di Radio Arbrech International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrech International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
6: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati, buon lunedì, buon inizio settimana. Allora, oggi ci sono un sacco di cose di cui parlare. Innanzitutto, da qualche parte inizia la scuola, anche se in Calabria mi sa che è domani che si inizia. Comunque, se volete possiamo parlare anche di questo, oppure logicamente possiamo parlare anche di calcio. Ieri e sabato ci sono state delle partite di Serie A, ancora ce ne saranno anche questa sera, quindi sicuramente insomma si può parlare anche di questo se volete, logicamente. Se i bianconeri non vogliono partecipare, lo capisco, ma almeno selezionate il vostro brano preferito. Allora, cari amici, andiamo avanti innanzitutto con le richieste, e quindi devo salutare Modestina che ci scrive da Francoforte. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori con la canzone Ti innamorerai di Marco Masini. Un ciao a Gaetana, un saluto anche per me. Buon lunedì. Marco Masini, Ti innamorerai.

0: C'è chi si innamora, invece c'è chi si disinnamora, perché sicuramente noi bianconeri, io per primo, insomma, siamo veramente delusi. Abbiamo iniziato e poi siamo bene, abbiamo iniziato, diciamo, non male, però siamo andati piano piano calando. Quindi ieri c'è stato l'epilogo, diciamo, purtroppo negativo per noi. Quindi, se volete parlare di calcio, logicamente lo potete fare, dite cosa ne pensate del campionato, fate un pronostico da qui a Natale, chi sarà magari in testa alla classifica, anche se non è che ci sia tanto di difficile da capire, però c'è la Roma che combatte bene, vediamo cosa fa questa sera. Sicuramente l'Inter non la ferma nessuno, tantomeno la squadra con cui gioca questa sera. Oppure semplicemente, se volete parlare anche della scuola, ritornare un po' nel passato, quando andavamo a scuola, noi che abbiamo una certa età, o comunque parlare dei ragazzi che adesso vanno a scuola, dei bambini che adesso tornano a scuola. Oppure, se volete, logicamente proponete un altro argomento. Adesso io propongo la pubblicità, i consigli per gli acquisti, a tra pochissimo.
1: Su Radio Arbres International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot, gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
4: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
5: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
4: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
5: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
6: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbres International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbres International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbres International.
7: un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
8: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
9: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
10: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
11: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
10: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
11: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
10: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
11: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
10: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
11: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
12: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbresh, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie del Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
13: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. A Mandato Riccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

0: su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati, abbiamo ascoltato la rubrica Cinema in FM e adesso andiamo avanti con la musica. Questa base a quest'ora non ci sta proprio, è arrivata per caso. Comunque adesso la teniamo in sottofondo fin quando presentiamo il prossimo brano, cioè quello dei Teppisti dei Sogni, grazie alla richiesta di Gaetana, che con questa canzone manda il buon inizio settimana a Modestina, saluta anche la sua cognata Antonella, un abbraccio e un bacione grande anche a Maria Teresa con la canzone La Foglia dei Teppisti dei Sogni.

0: Allora, cari amici, rimanete sintonizzati, io ritorno tra pochissimo. Ci sono i consigli per gli acquisti, vi anticipo che ci sono anche dei commenti per quanto riguarda il calcio, quindi poi li leggeremo insieme questi commenti. Adesso pubblicità, tra pochissimo.
1: Radio Arbrescia International, emozioni senza fine.
2: Spot.
3: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
7: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
8: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi: cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
9: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
10: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom, Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
11: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social. Panoramic Acri.
12: Panoramic è anche B&B.
13: Tenga, questo è lo scontrino.
14: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
13: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
14: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
15: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Radio Arbrush International.
16: History Music.
18: History Music.
16: Su Radio Arbrush International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

cari amici, ben ritrovati. State ascoltando Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Buon lunedì, oggi 14 settembre 2026, quindi buon inizio settimana. Un saluto a tutti i docenti, a tutti i non docenti, perché inizia la scuola, ma un saluto anche a tutti gli studenti. E adesso andiamo avanti con la musica, perché ci ha chiamato Maria Teresa, vuole ricambiare i saluti a Gaetana, un saluto a tutti gli amici, un saluto a Modestina e a chi vuole bene a Maria Teresa, un saluto a tutti noi dello staff di Radio Arbrecht, il giardino dei semplici, concerto in La minore.

E allora, dopo il concerto in La minore, c'è la fisarmonica che vuole suonare anche perché ha preso invidia. E allora Gianni Morandi, e poi c'è la pausa caffè o la pausa caramella o camomilla.

0: Ci sono ascoltatori che aspettano questo momento, la pausa caffè, la pausa camomilla e la pausa caramella, perché così virtualmente facciamo colazione insieme, anche se virtualmente, ma sempre una pausa da condividere. E nel frattempo pensiamo pure il prossimo brano da mandare in onda, anche se vi dico la verità, ho già un sacco di canzoni da farvi ascoltare grazie alle richieste dei nostri cari amici ascoltatori. Quindi linea ai consigli per gli acquisti e a tra pochissimo pubblicità.
1: Radio Arbrescia International.
2: Spot.
3: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per

0: 20 62. Seguici sui social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male. E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
4: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
5: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
4: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
5: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
4: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
5: Notaro.

0: ti fa strada. C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
1: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
0: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere. Insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
1: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
0: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
1: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
0: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
1: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
2: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrescia International, time.
4: Sono le 9 e 5 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: Per togliere invidie e malignità.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbrescia International News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
8: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
9: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
8: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
9: Voltiamo pagina, l'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
8: Calcio con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 il risultato finale. E Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18.30, Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter Udinese.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20.
7: Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
10: DR, dischi in prima linea.
11: Radio Arbrescia.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati, buon lunedì. Oggi 14 settembre 2026, vado avanti subito con il prossimo brano che è stato selezionato da Maurizio, detto anche il vice mattiniere. Vuole ascoltare O Mon Amour di Christophe. Un saluto a Maurizio, buona giornata, buon lavoro, buon inizio settimana.

0: Ci sono anche gli applausi alla fine di questo brano, e gli applausi li facciamo ai nostri cari amici ascoltatori che ci seguono sempre. Rimanete sintonizzati, adesso ci sono i consigli per gli acquisti.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Arbrecht International.
2: Radio Arbrecht International.
3: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
4: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
5: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
4: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
5: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
4: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996 al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
8: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Milano. Telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
10: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
11: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
12: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
11: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
12: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
11: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
12: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
11: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
12: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

Da parte di Modestina un abbraccio a Maria Teresa e alla figlia Anna. Allora, cari amici, ben ritrovati sintonizzati su Radio Arbrecht International. Buon lunedì, buon inizio settimana. Andiamo avanti con un altro brano. Prima dei consigli per gli acquisti, ci sono i gechi e i vampiri.

0: Sport Calcio. Allora c'è un commento di una nostra fans, una nostra carissima ascoltatrice, che dice: la Juventus male ieri in difesa soprattutto, poi il Milan un primo tempo inguardabile, stasera giocano le altre, ma sarà una delusione per me e del mio Torino. Una tifosa del Torino con la Roma, se non lo so, se la Roma diciamo vuole confermare la prima posizione, dovrà battere il Torino. Allora, la soddisfazione invece arriva dal tennis, ha vinto il preferito Alexander Zverev gli US Open, questo logicamente quando non c'è Sinner, altrimenti preferisce guardare Sinner. Allora, cari amici, noi adesso ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra pochissimo per l'ultima parte di Bandiera Gialla e qualche altra canzone che c'è in programma e ascolteremo insieme. A tra poco.
1: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Spot.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 711.
4: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
3: Da Kedin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
4: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
3: Scopri il nuovo fantastico showroom Kedin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
4: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
3: Kedin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
6: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
7: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
6: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
7: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
6: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
7: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
6: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
7: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
3: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
2: Cristallo rotto? Non aspettare.
8: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
8: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
8: Vi aspettiamo in via nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
8: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Or Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Or Brescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Or Brescia International.
1: History Music.
10: History Music.
1: Su Radio Or Brescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Allora, cari amici, ben ritrovati, sintonizzati. Prima di mandare in onda il prossimo brano, intanto vi dico che questa canzone che avete appena ascoltato, Angie dei Rolling Stones, è stata richiesta da Rosa da San Lorenzo del Vallo, che ringrazio e saluto e a cui auguro buon inizio settimana. Buon lunedì a tutti i nostri cari amici ascoltatori. Questa è Bandiera Gialla. State ascoltando Radio Arbresh International. Oggi è il 14 settembre e c'è Gaetana che vuole, diciamo, salutare il marito in riferimento alla canzone di Gerardina Trovato che abbiamo ascoltato poc'anzi. Poi c'è Maria Teresa invece che vuole salutare il figlio Pasquale e la figlia Anna dalla Svizzera, il figlio Pasquale che è rientrato a casa. E penso di non aver dimenticato nessuno, quindi adesso vado avanti con il prossimo brano, Bacco per Bacco, remix di Zucchero.

lunedì e buon inizio settimana a anche a Anna da Acri, che ci ha chiamato, e la salutiamo, la ringraziamo. E adesso l'ultima canzone in programma per oggi è Annalisa, Bye Bye, e poi ci salutiamo veramente. Lascia

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: E allora, cari amici, uno potrebbe pensare, dice, ma cosa sta succedendo? Siamo alla fine, invece c'è la sigla iniziale, è solo per salutare Anna dalla Svizzera che ci aveva scritto, voleva ascoltare Bandiera Gialla, gliela facciamo ascoltare così, praticamente la base che utilizziamo per iniziare la trasmissione, invece la utilizziamo per salutarci, ci salutiamo anche con la canzone Bye Bye che abbiamo appena ascoltato e adesso è arrivato il momento di chiudere questa puntata. Ci ritroviamo domani alla solita ora, quindi mi raccomando, puntuali come al solito. Io vi ringrazio nel frattempo di aver diciamo interagito con noi, ma soprattutto vi ringrazio di aver selezionato i brani che abbiamo mandato in onda. Grazie a voi, logicamente Bandiera Gialla è più interessante da seguire. Allora, di nuovo i saluti, stavo dimenticando, Anna dalla Svizzera in realtà ci aveva chiamato, ci aveva scritto per salutare sua mamma Maria Teresa di Santa Sofia, proprio su questa sigla, Bandiera Gialla, che abbiamo appena ascoltato, e quindi adesso arriviamo ai saluti finali. Io, come al solito, vi lascio con la pubblicità, i consigli per gli acquisti, la propaganda, chiamatela come volete, e quindi vi ricordo anche il prossimo appuntamento, cioè con Verdi, Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Macri. Allora, risentirci a presto, cioè a domani. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon inizio settimana, ma soprattutto buon ascolto con la musica di Radio Arbrescia International.
3: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
4: Spot.
5: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito

0: Seguici sui social. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
1: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
4: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
3: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
7: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Recoglub di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi, cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Recoglub ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Tra poco su Radio Arbrescia International.
10: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
11: Radio Arbrescia International, time.
12: Sono le 10 e 3 minuti.
13: È l'ora di consultare il mago Domenico.
14: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
13: Telefona subito allo 360 85

0: 56 77.
1: Radio Arbrescia International News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
2: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
3: Prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
2: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
3: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
2: Lo sport è l'Italia del volley di De Giorgi, conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale, dominato dall'Italia, si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottolo nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
4: DR, dischi in prima linea.

0: Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Oh mia bella Madonnina, ma che ci frega.

0: dell'Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon lunedì. Oggi è lunedì 14 di settembre, diamo il via, diamo l'inizio a una nuova settimana. Ciao a tutti e ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia, non a caso noi. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi e si parte subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia in questo 14 di settembre e tra i compleanni e tra gli auguri che faremo oggi parleremo anche di Renzo Piano. Renzo Piano in occasione di grandi personaggi che hanno segnato la storia del nostro paese e che ci hanno reso molto famosi all'estero. Andremo anche a Prato perché concludiamo sempre il nostro programma con una delizia e parleremo di Cantucci di Prato e parleremo anche di Bricioli. Siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: l'atmosfera della serata cubana con musica e apericena a tema. Alma Cubana, Arende, via Santumile 19, dietro il Bar Santiago. Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
2: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
3: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
2: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
3: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
2: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
3: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
2: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
3: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
2: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
4: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
0: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
5: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
6: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
7: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
9: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
10: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
11: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
10: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
11: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
10: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
11: Notaro, ti fa strada.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a questo nuovo appuntamento, 14 di settembre, ciao a tutti, apriamo questa nuova settimana cari amici e do il bentornato anche al nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Si parte subito con l'agenda, quindi vediamo cosa è successo nella storia d'Italia in questo 14 di settembre.
1: Partiamo dal 1224, secondo la tradizione Francesco d'Assisi riceve le stimmate sul Monte della Verna. Concludo col 1991, danneggiato il Davide di Michelangelo Buonarroti. Purtroppo non è la prima volta che succede in Italia questa cosa.
0: Sì, anche di recente ci sono state delle opere d'arte proprio a San Pietro, se non sbaglio, che sono state danneggiate. Ma chi rompe paga.
1: Giusto.
0: In Italia secondo me dovrebbe, cioè chi rompe in Italia dovrebbe pagare ancora di più. Ma
1: concordo.
0: Vabbè, abbiamo anche dei compleanni speciali oggi, giusto?
1: Tre compleanni, uno molto speciale, anche se non è italiano. Tanti auguri a Frank Matano, Renzo Piano e il Papa.
0: Il Papa?
1: Il Papa, quello che c'è adesso.
0: Ah, okay.
1: Proprio lui, cioè, Leone XIV.
0: Leone XIV, Papa Prevost, conosciuto anche per gli amici come il Papa.
1: Come Papa, semplicemente.
0: Lo è a tutti gli effetti. Ci sono anche, a proposito di chiesa, dei santi oggi da festeggiare.
1: Festeggiamo Sant'Alberto, quindi tanti auguri a chiunque si chiami Alberto all'ascolto. E infine, proverbio del giorno, per Santa Croce, pane e noce. È un famoso proverbio contadino italiano che si riferisce al 14 settembre, appunto oggi, giorno dell'esaltazione della Santa Croce. Il proverbio indica che intorno alla metà di settembre le noci sono finalmente mature e pronte per essere raccolte.

0: Abbiamo i primi messaggi di questo lunedì insieme, queste verdi, bianchi e rossi. Ciao a tutti cari amici. Chi ci scrive, Lore? Abbiamo tanti messaggi che ci sono arrivati.
1: Abbiamo scelto Francesca e Claudio, che salutiamo.
0: Ciao mia omonima, cioè io in realtà sono Francesca Romana, però insomma, per gli amici
1: Francesca, certo.
0: Ogni tanto
1: Francesca ci scrive: mi chiedo come si possa rovinare un capolavoro dell'arte mondiale. Serve più sicurezza.
0: Ah, Francesca, guarda, non chiederlo a noi. A parte più sicurezza, serve l'educazione dei turisti. Mi ricordo che quando è stato un annetto fa, ci fu un turista che si sedette su una sedia molto importante, che la sedia era esposta, però lui ha deciso di poggiare lì le sue spalle, le sue terga, e ovviamente l'opera d'arte si è sminuzzata sotto il suo peso. Se non sbaglio è anche scappato. Poi insomma ci sono anche varie testimonianze nella storia di maleducazione dei turisti all'interno dei musei.
1: Qui abbiamo anche parlato di quando venne rovinata la Pietà di Michelangelo.
0: Come no, purtroppo.
1: Claudio invece ci ha scritto: non ci sarà nulla che mi farà ridere più della risata di Frank Matano. Concordo, perché è molto
0: vero.
1: Coinvolgente.
0: Sì, poi io ricordo che da piccola guardavo i suoi scherzi telefonici.
1: Anche io,
0: perché lui, tra l'altro, è diventato da poco papà. Auguri,
1: ciao,
0: Frank.
1: Auguri.
0: Lui ha iniziato la sua carriera da comico con gli scherzi telefonici che pubblicava su YouTube.
1: Sì,
0: lui
1: ricordo benissimo.
0: Chiamava la gente con lo sconosciuto e faceva: nonna, sono tuo nipote. Insomma, facevano molto ridere. Bravo Frank e auguri. Nobody else make me feel like...

0: spot.
1: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
2: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio. In un'atmosfera di pace, relax, in natura.
1: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
2: Tenuta il Gaglioppo. Una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
1: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
3: L'incanto di un istante. Di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. A Mandatoriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cristallo rotto? Non aspettare!
5: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
4: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
5: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
4: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
5: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
4: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
5: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
6: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 300. Seguici sui social. C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
0: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
6: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
0: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
6: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
0: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
6: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
0: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
7: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
8: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbresh International.
9: History Music.
11: History Music.
9: Su Radio Arbresh International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

0: la parentesi con l'agenda di oggi, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, anche se l'agenda del tutto non la chiudiamo perché abbiamo fatto tanti auguri a voi che fate il compleanno oggi, ma tanti auguri sono doverosi anche a un grande dell'architettura e dell'infrastrutturistica italiana, Renzo Piano. E parlando di eccellenze italiane, è a lui che dedichiamo uno spazio qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao cari amici, ben ritrovati. Sono Francesca Romana Macri. Abbiamo iniziato al meglio questa settimana insieme con le date, l'agenda e il nostro Lorenzo ovviamente. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E oggi prendiamo un po' spunto dall'agenda perché parliamo di un grande personaggio italiano per quanto riguarda l'infrastrutturistica e l'architettura.

0: 100 personalità più influenti del mondo. Quindi, che dire, è ovvio che uno che costruisce in tutto il mondo non poteva che essere influente.
1: Sì, poi ci sono anche tante infrastrutture che portano la sua firma in Italia e ne voglio ricordare una, ovvero il Ponte di Genova, firmato da Renzo Piano, appunto il Ponte Genova-San Giorgio, inaugurato il 3 agosto 2020 in sostituzione del crollato Ponte Morandi. Ma poi sono veramente tantissime le sue, a parte opere di architettura, ma io chiamerei anche opere d'arte, perché oltre
0: Concordo.
1: Che essere funzionali sono anche molto belle.
0: Ne ricordo infatti tre: il Parco della Musica a Roma, il Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo, o all'estero ad esempio, forse tra i più famosi, c'è il Pompidou a Parigi. Infine chiudo dicendo una cosa: nel 2004 a Genova, che è la sua città, viene costituita la Fondazione Renzo Piano, un ente non profit dedicato alla promozione di diverse attività.
1: Auguri Renzo, da noi di verdi, bianchi
0: e rossi.

0: spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero

0: Cash & Carry, il cash per tutti.
1: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
0: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International. Time.
7: Sono le 11 e 10 minuti.
8: È l'ora di consultare il mago Domenico.
9: Per raggiungere amori impossibili.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbrescia International News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
10: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
11: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
10: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto Ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'Ex Ilva tra governo e sindacati.
11: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
10: Il tennis con gli US Open. Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP, Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
11: Ed è tutto, a più tardi.
6: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
12: DR, dischi in prima linea.

0: I vostri messaggi come sempre sono tanti, sapete come, sapete dove trovarci, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi, c'è ancora il nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E chi ci scrive?
1: Ci hanno scritto Sara e Alessandro, ciao e ragazzi.
0: Salutiamo, ciao Sara e ciao Alessandro, perché abbiamo parlato di Renzo Piano, anzi abbiamo fatto gli auguri, tantissimi auguri a Renzo Piano per i suoi 89 anni.
1: E Sara mi ha anche fatto ragionare, perché anch'io sto cercando casa, e ha scritto: sto ristrutturando casa, ma per caso Renzo è libero?
0: Non sarebbe
1: male,
0: bello,
1: non sarebbe male.
0: Sarebbe bello, però comunque expensive.
1: Eh sì, costa un pochetto secondo me.
0: Utilizziamo un termine un po' estero. Secondo me avere la casa ristrutturata da Renzo Piano non è una cosa da poco. Certo è che è un investimento, perché poi rivendendola in un futuro dici:
1: vero.
0: Sulle carte, insomma, tutto parla
1: carta,
0: chiaro.
1: Carta canta.
0: Esatto, Renzo Piano mi ha ristrutturato la casa.
1: Alessandro invece ci ha scritto: auguri Renzo da un grande costruttore di Lego. Beh, comunque magari Renzo Piano è iniziato così, Fra, chi può dirlo, con
0: i
1: Lego.
0: Io sono una grande costruttrice di case su un gioco The Sims. Non so se vale.
1: Ah, la mia ragazza è molto appassionata, vedi?
0: Quindi vale?
1: Vale, vale, vale, voglio.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Fevest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
7: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
8: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
9: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
8: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
9: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
8: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
9: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
10: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Arrendi.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
2: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
3: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievit Amo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via Provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Arbrescia for you, Arbrescia for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrescia for you.

Languorino allo stomaco. Beh, qui a Verdi Bianchi Rossi noi ce l'abbiamo sempre, parlando di cucina, di eccellenze della tavola italiana, ed è a Prato che vogliamo portarvi oggi assieme a Lorenzo, perché parliamo di una professione e parliamo anche dei briccioli. Ne avete mai sentiti nominare? No, per me è la prima volta, ma parleremo di Cantucci, di Prato e di tutto l'ecosistema della produzione, della filiera e anche della manovalanza che c'è dietro questa eccellenza e questo splendore per il palato. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Questo ciao a tutti amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri e arrivati a questo punto del nostro lunedì insieme si va in tavola e oggi andiamo a Prato, giusto Lorenzo?
1: Cioè, giusto.
0: Piccola parentesi, io ho cercato di farla un po' alla toscana, però ovviamente stiamo parlando di Prato e della giornata nazionale dei cantucci di Prato. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Però parliamo anche dei bricioli, adesso vi spiego meglio. Chi sono i bricioli? Erano quelle persone addette praticamente a raccogliere le briciole che avanzavano dal taglio dei cantucci, li mettevano dentro una sacca e li rivendevano a prezzo ovviamente più basso.
0: Quindi dalle briciole nascono i bricioli.
1: Esattamente.
0: Ok, un mestiere del passato.
1: Praticamente sì, però cosa succede? Che il mondo fra va avanti. Quindi adesso con la tecnologia, con diciamo dei macchinari molto più efficaci, si tagliano precisamente questi cantucci. E quindi bricioli non ci sono più.
0: E non ci sono più briciole da rivendere.
1: Esatto, e ovviamente tante persone, specialmente quelle più anziane, no, che ricordavano con gioia quei momenti di quando ti vendevano queste briciole a costo minore, a costo inferiore, hanno un po' protestato, perché ovviamente poi lo sappiamo che in questo paese comunque siamo molto tradizionalisti. Mm-hmm. Ci piace esserlo. Però ecco, il mio appunto è questo, è ovvio che bisogna anche andare avanti, quindi se si crea con le macchine un biscotto perfetto che non spreca nulla, per carità, è un vantaggio, no? Parliamoci chiaro. Poi è ovvio che i prezzi sono quelli che sono, tante cose ormai costano parecchio, quindi un cantuccio a prezzo ridotto non sarebbe male, però ripeto, il mondo va avanti.
0: Sì, dovrebbero quasi inventare una macchina che raccoglie le briciole, appunto.
1: Non sarebbe male, esatto.
0: Questa macchina, come la vogliamo chiamare? Briciola?
1: La briciola, mi piace.
0: È tipo un nome da cane, ma vabbè, comunque, a parte questo, riportiamo indietro i bricioli e le briciole, oppure torniamo, come in passato, a tagliare male i cantucci, perché si mangiavano le briciole, sì.
1: A voglia.

0: Sì, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
4: Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
5: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
4: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
5: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
4: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
5: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi, aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
4: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
5: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
6: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
8: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
9: Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua.
8: Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: Cristallo rotto? Non aspettare!
10: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
1: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
10: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
1: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
10: Vi aspettiamo in via nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
1: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
10: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
11: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
12: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
11: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
11: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
12: Notaro, ti fa strada!
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Termina qui la prima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio per i tantissimi messaggi che ci arrivano. Sapete come, sapete dove trovarci. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie anche a Lorenzo che è stato con noi oggi e ci risentiamo domani. Ciao, a domani.
1: Radio Albrecht International.
2: Oh mia bella
3: Madonnina. Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Albrecht International.
4: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Fevest e ancora accessori e abbigliamento da

i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito, tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi, cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui. Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315. Acri, info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social, Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
0: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62

0: 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbëresh International, time.
4: Sono le 12 e 6 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico
6: per togliere invidie e malignità.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbëresh International News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma, la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
8: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
9: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
8: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
9: La politica estera si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
8: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Arbëresh International, meteo.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
11: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
0: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
5: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
6: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
5: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
6: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
7: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza, ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
4: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilettele classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
8: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM A1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
9: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
10: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
11: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
10: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
11: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
10: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
11: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
3: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
9: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
3: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
9: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
3: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
9: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
3: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
7: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
12: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.
2: Spot. La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbresh, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie dei Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie dei Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, fino torna agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica male. Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
7: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
6: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
7: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
6: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
7: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
6: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
7: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in tre rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi: cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
2: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
1: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
2: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
1: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
2: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
1: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
2: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
3: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for Techno Lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Spot.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
3: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
2: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
3: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
2: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
3: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
2: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
3: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
4: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66

0: Luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
1: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
2: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
1: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
2: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbrush International, time.
6: Sono le 13 e 3 minuti.
7: È l'ora di consultare il mago Domenico.
8: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
7: Telefona subito allo 360 85 56 77.
9: Radio Arbrush International News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
10: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i social democratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
11: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione l'elezione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
10: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16. La

0: società catanese di gestione Sacca ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
1: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
0: Il tennis Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile, la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
3: DR, dischi in prima linea.

0: Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Spot.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
3: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
4: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
3: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento multi, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
4: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
3: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
4: Notaro, ti fa strada.
5: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
6: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
8: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti e ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini, PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime, ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Cristallo rotto? Non aspettare.
9: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
1: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
9: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
1: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
9: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
1: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
9: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Tracklist, la musica che vuoi su

0: spot.
1: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano. Via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
3: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
6: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
7: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
8: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
7: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
8: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
7: Aperti dal lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 10 euro.
0: La Griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi, aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
7: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
0: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La Griglieria Acri.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Art Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Art Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioartbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Art Brescia International. Radio Art Brescia International. Con te. Ovunque.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Spot.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
5: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo, una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
4: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
5: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
4: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
6: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 09 81 44 80 95. Seguici sui social.
4: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, terra mia. E

0: Chanel. L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Radio Arbrescia International. Time.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: È l'ora di consultare il mago Domenico.
5: Per raggiungere amori impossibili.
4: Telefona subito allo 360 85 56 77.
3: Radio Arbrescia International News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando di provocazioni contro l'Occidente.
7: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
6: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
7: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
6: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
7: Lo sport e il tennis. Zverev batte Shelton, vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
6: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
0: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
4: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
5: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
4: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
5: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
4: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
5: Notaro, ti fa strada.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da PlanetPay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. PlanetPay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
5: Cristallo rotto? Non aspettare!
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
6: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
2: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
7: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
2: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
7: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente leggermente lievitata, anche da asporto.
6: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
7: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
6: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia De Piro.
7: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
0: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
8: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: Tenga, questo è lo scontrino.
10: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
9: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
11: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
12: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Radio Arbresci International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbresci dal tuo store, dal nostro sito radioarbresci.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbresci International. Radio Arbresci International, con te, ovunque.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso. Morire.

0: Spot. Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
2: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti e per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
5: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
6: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
5: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
6: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Sabuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
5: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese. Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
7: Rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
7: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
8: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
8: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
7: Pagamenti comodi e personalizzati.
8: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09.

0: per togliere invidie e malignità.
1: Telefona subito allo 360 85 56 77.
2: Radio Arbrush International News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
3: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le 3 auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
4: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
3: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
4: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
3: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. DR, dischi in prima linea.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International. Per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: spot.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social.
3: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
4: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza, ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
5: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
6: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie dei Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie dei Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
8: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
0: Fuoco alle braci, alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
9: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
0: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
9: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
0: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
9: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
0: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
9: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
10: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine, analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre da Ottica Made in Boo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boo, via Luigi Einaudi 4, Acri, telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
8: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
11: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Amiche e amici di Radio Herbal Hash, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Herbal Hash.

0: spot.
1: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
2: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
3: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi: cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
4: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
5: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
6: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
5: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento multi, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
6: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
5: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25, barra 27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
6: Notaro, ti fa strada.
7: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
6: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
7: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
6: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale alle 106 a Calo Pezzati.
7: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
6: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
0: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
8: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. A Mandato Riccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

e sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

foglie che il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere magnifici orgasmi. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più. E questo

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
0: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573.
2: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram Luli Kebab 2023.
5: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra

0: chat su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
1: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti, saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
2: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Radio Arbëresh International, time.
4: Sono le 16 e 3 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arbëresh International News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
8: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centrosinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centro destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
7: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
8: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
7: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di castero della Curia Romana.
8: Il calciomercato. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata.

0: aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
2: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
4: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
3: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
4: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
3: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
4: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
3: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
4: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
10: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
11: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
12: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
11: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
12: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
11: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
12: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. ferie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
13: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
12: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
14: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Welcome to Revolution Podcast.
18: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arbrescia International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
17: Every week, Revolution Podcast.
19: Mixed live by Michele Mausi.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Spot. Cristallo rotto? Non aspettare.
1: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
0: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
1: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
0: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
1: Vi aspettiamo in via nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
0: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
1: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
1: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. Social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
4: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. Assi in Bici a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
5: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
4: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
5: Assi in Bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in Bici.
6: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
8: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo
9: Pollo Nostrano. Gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
7: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
10: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievita Amo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
12: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Non andare oltre.
12: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.

0: spot.
1: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315. Acri, info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social, Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
4: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
3: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
4: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
3: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
4: Notaro, ti fa strada! C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
5: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
0: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Recoglub di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi: cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Recoglub ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
6: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
7: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Art Brescia International, time.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: Per raggiungere amori impossibili.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Radio Art Brescia International News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali.

0: Francia, Germania, Svezia e Grecia.
1: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza, poco più che maggiorenne, per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
1: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
0: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
3: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
0: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
6: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
5: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina cucina che esalta i sapori autentici.
6: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
5: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
6: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
5: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
6: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
7: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Oh mia bella Madonna.
16: Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social. E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
0: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: Spot. Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
1: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
0: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
1: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
0: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
1: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
0: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
1: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
2: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
3: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
4: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
0: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
5: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica, Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni

0: Da Turiccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
1: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
0: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
1: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
0: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
2: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Tra poco su Radio Arbrush International.
2: Drive Time.
4: Radio Arbrush International. Time.
5: Sono le 18 e 5 minuti.
6: È l'ora di consultare il mago Domenico
7: per togliere invidie e malignità.
6: Telefona subito allo 360 85 56 77.
8: Radio Arbrush International News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
9: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della Sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
10: Ora la cronaca: a Massa in Toscana, in 6 minuti, un gruppo di uomini incappucciati, dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria, è entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
9: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli e al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
10: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
9: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso successo contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a

0: Torino contro il Granata dalle 18:30, alla stessa ora Como Parma. Chiude la quarta di A alle 20:45 Inter Udinese.
1: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Arbres International, meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
4: L'informazione di Radio Arbres International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbres International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
5: DR, dischi in prima linea.

0: su Radio Erblash International c'è Drive Time, la musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro, dalle 18 alle 20, solo su Radio Erblash International.
1: E ci siamo, lunedì 14 settembre 2026, da segnare nel nostro calendario questa data, perché insomma faccio il mio ritorno in diretta qui su Radio Erblash International. Beh, ci sono sempre, naturalmente dietro le quinte, ma ci sono sempre. Però ripartiamo dopo la pausa estiva con una nuova stagione di Drive Time, che mi vedrà protagonista nella programmazione di Radio Erblash International. E per il momento lunedì, mercoledì e venerdì, proprio in questa fascia oraria, il appunto Drive Time 18-20, due ore di musica, di chiacchiere, di notizie, di buon umore, quello ce lo mettiamo sempre. E poi la vostra compagnia, quella non deve assolutamente mancare, attraverso l'ascolto, l'interazione, attraverso i vostri messaggi, le vostre richieste musicali al nostro numero, quello dedicato appunto alle richieste, il numero di WhatsApp di Radio Erblash International, il 393 56 14 400. Abbiamo anche il numero del centralino, se non vi va insomma di perdere tempo con il cellulare, ci chiamate 0983 80 704. Dunque prenotatevi e richiedete la vostra canzone preferita, perché avremo due appuntamenti dedicati proprio alla Brush for You nel nostro format Drive Time, alle 18:22 alle 19:22. Iniziamo questo nostro appuntamento non prima di aver salutato e ringraziato anche Giampiero in regia a curare la parte tecnica, che vedo in grande forma, bello riposato, profumato e anche abbronzato. Ti sei fatto anche le ferie, bravo. Al contrario di noi tutti, Gianni soprattutto, che siamo stanchissimi, siamo più stanchi di quando è iniziata la stagione estiva con il nostro Radio Rage Summer Tour, che ci ha visto protagonista nelle più importanti location della Calabria, ma di questo avremo modo di parlarne. Intanto iniziamo con una bella canzone, Lady Gaga, All My Hand.

0: Che voce, che classe, Lady Gaga, la più grande pop star insieme a Madonna, almeno per quanto mi riguarda, e ci mettiamo anche Kylie Minogue, perché no? Allora, facciamo gli auguri a Lady Gaga, sì, perché la pop star americana, ma di chiare origini italiane, è diventata mamma del suo primo figlio, proprio così. Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio con il compagno Michael Polanski. La notizia è stata riportata dai media statunitensi. La cantante di Bad Romance, che ha 40 anni, il cui vero nome è Stephanie Germanotta, ha iniziato a frequentare Polanski nel 2020 e si è fidanzata con l'imprenditore nel 2024. Una fonte l'ha confermato, ha confermato appunto la nascita del bambino a Page Six and People, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. L'artista aveva parlato negli ultimi anni del desiderio fortissimo di diventare mamma e dunque di avere un bambino. Ha concluso il suo più recente tour mondiale, il Mayhem Ball, che ve lo dico a fare, è stato un successo planetario lo scorso aprile. Il suo ultimo album Mayhem ha ottenuto diverse candidature ai Grammy, vincendo il premio come miglior album vocal pop all'inizio del 2026. Bene, bene, detto ciò ragazzi, noi facciamo una prima pausa pubblicitaria all'interno di Drive Time, ripartiremo subito dopo e lo faremo proprio ascoltando il primo Heartbreak for You, perché nel frattempo ci è arrivata anche la prima richiesta, il primo WhatsApp al nostro numero, il 393 56 14 400, siete fantastici, tra un po' ripartiamo.
1: Drive Time. Spot.
2: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamento, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
3: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in Via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
7: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
6: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
7: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
6: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
7: Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
8: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
9: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
10: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
12: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
13: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
12: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
13: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrush International.
14: Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.
15: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, serenamente con la musica di Julian Brash insieme, uno dei più bravi autori della musica italiana e produttori. In questo momento appunto Julie e Brash, che è uno dei migliori artisti pop, diciamo, diciamo così. Allora, questa canzone è stata richiesta da Marika, che ci ha inviato un WhatsApp al nostro numero, proprio quello dedicato alle vostre richieste musicali. La Brush for You, il 393 56 14 400. Marika ci ascolta da Cosenza. Naturalmente noi la salutiamo. Ciao Marika, buona serata. Il prossimo appuntamento con la Brush for You e lo avremo intorno alle 19:22, esattamente tra un'ora. Ma intanto preparatevi, perché tra qualche istante arriva anche lo sport con la nostra redazione giornalistica. Intanto arriva la nuova di Medusa insieme a Khalid, Weekend.

0: weekend, cosa avete fatto in questo weekend appena trascorso? Comunicatecelo, interagite con noi 393 56 14 400, con un WhatsApp anche vocale, perché no, perché no, perché no. Bella questa canzone, la nuova produzione di Medusa, un progetto discografico dance tutto italiano, e naturalmente lui non ha bisogno di presentazioni particolari. Kellad Weekend, bella produzione. Intanto vedo già pronta la nostra redazione giornalistica, ci parlerà ovviamente di calcio e non solo, dei principali avvenimenti sportivi che abbiamo avuto questo weekend, anche la Formula 1. Ahimè, insomma, io quando parleranno di calcio mi tapperò le orecchie, perché è stato un weekend disastroso per la mia squadra del cuore. Non aggiungo altro. Noi ci ribecchiamo tra pochissimo con Drive Time.
1: Radio Arbrescia International Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, prima sconfitta per la Juventus, che a Reggio Emilia con il Sassuolo cade per 3-2 dopo aver raddrizzato la gara per ben due volte nel finale. In attesa di Como Parma, Torino Roma ed Inter Udinese, tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol ma abili a recuperare. Vince il Napoli 1-0 con il Bologna. Le altre gare, Atalanta sconfitta ancora, questa volta 2-1 dal Cagliari, che ben si piazza in classifica. Prima vittoria per la Fiorentina 4-2 al Venezia. Veneti, unica squadra ancora a 0 punti. 1-1 tra Genoa e Frosinone, bella vittoria del Lecce sul Monza per 3-2. Coppe europee, si parte con le gare dei gironi di Europa League. Mercoledì alle 21 Milan-Benfica, giovedì toccherà invece alla Juventus contro gli olandesi del NEC, sempre alle 21. Poi la lunga sosta, la seconda gara si giocherà il 15 ottobre, data che vedrà anche il debutto della Conference. Coppa Italia, martedì le ultime gare dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina-Pisa alle 21. Cambiamo argomento, atletica. Gianmarco Tamberi vince il salto in alto maschile degli Ultimate Championship con la misura di 2 metri e 37 cm. Si tratta della prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, una gara difficile dove succede di tutto, lo sanno bene le Ferrari che vedono Leclerc quarto ed Hamilton fuori, con conseguenti discussioni finali. Sul podio, insieme al campione della Mercedes, Verstappen e Lando Norris. La classifica generale dice ora Antonelli 292 punti, Russell 211, Hamilton 191. Prossimo appuntamento in Azerbaijan, sabato 26 settembre. MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez si prende anche la gara della domenica, chiudendo così San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati è ora primo a pari merito con Jorge Martin, che a Misano chiude quinto. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bezzecchi cade subito al primo giro. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, l'Italia supera la Slovacchia per 3-1 con i seguenti parziali 25-17, 25-27, 25-10 e 25-19. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Drive Time, il pomeriggio di Radio Arbrescia, viaggia sulle note della musica più bella.
3: Spot. E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social, Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
4: possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. Incontrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
6: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
8: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
9: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
10: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
9: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, l'assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
10: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
9: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
10: Notaro, ti fa strada!

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrush International.
3: History Music.
5: History Music.
3: Su Radio Arbrush International. Le canzoni.
5: Le canzoni.
3: Che hanno fatto la storia della musica.

Ben ritrovati, buona serata, buon inizio settimana, lunedì 14 settembre 2026, iniziata la nuova stagione proprio da oggi di Drive Time, il format è condotto da me, Franco Rotundaro, che vi terrà compagnia tutte le sere, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, in questa fascia oraria che vi porterà mano alla mano verso il prime time, verso poi l'ora di cena, no? Che bella questa canzone del grande comandante Vasco Rossi, canzone 1982, che questo brano è tratto dall'album, uno dei più iconici del Blasco, Vado al massimo, appunto. Bellissima questa canzone. Canzone, si intitola appunto così. Vasco Rossi, vogliamo fare i complimenti a Vasco Rossi? Sì, perché prestissimo riceverà il dottorato di ricerca honoris causa all'Università di Salerno, proprio così. L'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta, spiegano dall'Ateneo Salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e politico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, contribuendo costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo. A dare la notizia è stato lo stesso Vasco attraverso Instagram, e ha scritto: sono orgoglioso e fiero di condividere con voi questa bellissima notizia. Complimenti al grande Vasco, dottore, ormai lo dobbiamo chiamare anche dottore. Che bella questa, la nuova di James Blunt, si intitola Tastes Like Summer. Buona serata, questa è Drive Time. Hey.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: uno dei dischi più forti delle ultime settimane in alta rotazione qui su Radio Approach International, Martin Garrix, il DJ producer di fama internazionale. E beh, lui, che ve lo dico a fare, lo conoscete già, lo avete riconosciuto dal suo timbro di voce unico e inconfondibile, Ed Sheeran, insieme con questa Repeat It, bellissima canzone, e con la quale arriviamo anche alla conclusione della prima ora di Drive Time. Adesso rimanete sintonizzati con noi, perché ripartiremo subito dopo, e lo faremo subito dopo i commercials e l'informazione con la nostra redazione giornalistica, ripartendo ascoltando proprio un bel DR Dischi in prima linea, e poi saremo ancora qui con voi, per voi e naturalmente per farvi divertire ancora 60 minuti insieme. Rimanete lì.
1: Drive Time. Spot.
2: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamento personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, via Nazionale Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
2: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
6: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
2: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
6: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
2: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese. C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia.

0: Paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
1: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
0: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
1: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
0: È gradita la prenotazione al 333 89 33. 3861.
1: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La Griglieria Acri.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Radio Arbereshi International, Time.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
4: È l'ora di consultare il mago Domenico.
5: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
4: Telefona subito allo 360 85 56 77.
3: Radio Arbereshi International, News.
6: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
7: Intanto al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
6: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
7: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
6: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
7: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.

Ben ritrovati, buon inizio settimana, buon lunedì 14 settembre. Allora siamo ripartiti dopo l'informazione con la nostra redazione giornalistica insieme a questa stellina della musica inglese, amatissimi dai sudditi di Sua Maestà e amatissima anche, elogiatissima dalla critica UK. Olivia Dean, il suo ultimo singolo si intitola Baby Steps. Devo dire che questo groove così morbido, così elegante, è quello giusto da ascoltare a quest'ora della giornata, anche verso l'imbrunire della giornata, proprio così, perché insomma non so se ve ne siete accorti, ma credo proprio di sì. Insomma, le giornate si stanno accorciando, sarà sempre di più così, e dunque noi nulla, insomma, naturalmente cerchiamo di in qualche modo anche adeguarci, no? al tempo che scorre. Tra l'altro tra qualche settimana poi ci sarà anche il cambio dell'ora, insomma è tutto normale, tutto normale, come normale ascoltare Anita Baker, Give You the Best That I Got. Che voce!

0: Anita Baker, lei è la testimonianza vivente di come una canzone, una voce possa portarti in un'altra dimensione, parallela a quella temporale, no? Fantastica. Giving you the best that I got, un successo di qualche anno fa, bellissimo, bellissimo. Allora ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità, rimanete con noi.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
3: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
1: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
3: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
1: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
3: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
1: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
3: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
4: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi, cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International.
8: Arbrescia for you, Arbrescia for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrescia for you.

Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente. Questa era la nostra ultima canzone richiesta di Ara della giornata, che abbiamo il piacere di farvi sentire proprio all'interno del nostro Drive Time. E questa canzone, e oltre che naturalmente a dedicarla a Modestina, che ci ha dato il suo benvenuto e bentornato, grazie Modestina, gentilissima come sempre, naturalmente dobbiamo dire anche da chi era stata richiesta, cioè da Gianluca, che ci ascolta da Terranova da Sibari e che salutiamo. Ciao Gianluca, buona serata. Veramente bella questa canzone di Marco Mengoni, ritengo sia una delle sue più belle canzoni, fatti davvero tante, ma insomma questa rimane una delle più significative, una delle più belle. Tra poco parliamo di Harry Styles, dell'ex One Direction, perché è ufficiale, sarà in concerto a Roma. Tra poco vi dico tutto, dai.

Dance No More, l'ultimo singolo di Harry Styles, l'ex One Direction. Allora, è ufficiale, se ne parlava ormai da diverse settimane, insomma adesso la notizia è stata resa ufficiale. Il 7 e l'8 agosto 2027 Harry Styles si esibirà al Circo Massimo a Roma con due date del suo Together Together Tour, uniche tappe italiane con ospiti i LCD Sound Systems. Una notizia che non sorprende del tutto i fan, che avevano già accolto gli indizi lasciati dall'artista in giro per la città eterna, che in cuor suo occupa da qualche anno ormai a questa parte un posto davvero speciale. Tra l'altro pare che molti mesi dell'anno viva qui in Italia, molte volte lo abbiamo visto, lo hanno immortalato i paparazzi, insomma, a passeggiare con la sua fidanzata, prossima moglie, e dunque ci fa piacere che sia così innamorato di Roma e in generale all'Italia. Grande, grande Harry. Intanto Morgan Fallon, Post Malone, I Am Coming Back. I'm ready.

0: Drive Time, il pomeriggio di Radio Arbrescia, viaggia sulle note della musica più bella.
1: Spot.
2: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
1: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
2: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere. Insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
1: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
2: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
1: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
2: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
1: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
3: Cristallo rotto? Non aspettare!
4: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
3: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
4: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
3: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
4: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
3: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
4: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
5: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
6: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
7: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette le classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
1: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali.
3: naturali. Un viaggio nei gusti di una volta. Quelli delle tavole imbandite. Dei momenti veri. Salumi Turano. Stabilimento e spaccio aziendale. In Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano. Il sapore della nostra terra.
8: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
9: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via Provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
10: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
11: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

si cambia. E voglia di cantarla questa canzone. Che bella. Fiorella Mannoia, 1984, canzone che partecipò anche a quel famoso Sanremo 1984. Era l'ultimo l'ultimo History Music di oggi nella nostra programmazione di questo lunedì 14 settembre 2026. E ancora insieme per qualche minuto arriva un'altra bella canzone italiana, questa volta contemporanea, da un successo del passato a un successo del momento, con questo bel duetto Emma e Fabri Fibra. Sanne.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: La nostra prima puntata di questa nuova stagione di Drive Time termina qui con un po' di ritmo, dai, un po' di energia, un po' di adrenalina. Un saluto anche a Gatti, grazie per il bentornato, un bacione, un ringraziamento fortissimo anche a te che ci segui sempre e a tutti voi che naturalmente avete interagito con noi. E questa sera vi ringrazio perché insomma è stata la prima puntata dopo lunghi mesi di assenza e devo dire che sono stato anche abbastanza emozionato di tornare in diretta da studio qui su Radio Brescia International. Noi ci ribecchiamo mercoledì perché, come ho detto all'inizio e come insomma state ascoltando attraverso il promo che insomma durante la giornata va in programmazione, e il Drive Time va in onda almeno per questa parte iniziale della stagione il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Poi insomma vedremo un pochino se riusciamo a completare anche tutta la settimana. Ma intanto vi ringrazio, vi auguro una buona serata, vi lascio con il resto della nostra programmazione. Back Time Machine dalle 20 alle 22, poi dalle 23 Francesco Sciaretta con Jet Train e poi ancora tanta musica. Noi ci risentiamo mercoledì con Drive Time. Bye bye.
1: Alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20, il tuo preserata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.
2: Spot. Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
3: Da Cadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
2: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
3: Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
2: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
3: Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
4: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
5: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
4: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
5: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
6: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui. Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
7: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax e natura.
6: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
7: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
6: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
8: L'incanto di un istante. un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
10: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
11: Tenga, questo è lo scontrino.
12: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
11: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
12: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
13: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Tra poco su Radio Arbresh International.
16: Back Time Machine. Radio Arbresh International.

0: Dato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
1: Intanto, al fine di concedere agli stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
0: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
1: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
0: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio, il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della Curia Romana.
1: Lo sport e il tennis: Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21.05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20.45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
3: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. 2 ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi. Il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri, telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park. Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
6: Questo

0: un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.
1: Spot.
2: Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
6: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
6: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
6: Seguici sui social.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.
1: Spot. A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
2: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
1: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
2: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
2: Notaro, ti fa strada.
3: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
4: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
3: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
0: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 21:02.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrecht International.
5: It's been a while.
6: Well, let's give them what they've been waiting for, baby.
5: I know I shouldn't have kept you waiting.
6: It's low, so in case you ain't know, so.
5: But I'm here now.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount. Via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
6: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
8: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
9: Questo è

Un viaggio musicale nel tempo. Accendi la tua radio e vivi Back Time Machine. Solo su Radio Arbrecht International. Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrecht International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
1: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
5: Questo è Bedtime Machine su Radio Arbrescia International.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22 Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbresh International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
4: Su Radio Arbresh International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai,
7: a settembre...
6: Siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote vs Acme!
16: L'idiota!
15: Al cinema dal 2 settembre!
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Su Radio Arbresh International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Radio Arbresh International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbresh dal tuo store, dal nostro sito radioarbresh.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, con te ovunque.
1: Radio Arbresh International Time.
23: Sono le 22 e un minuto.
24: È l'ora di consultare il mago Domenico
25: per togliere invidie e malignità.
24: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbresh International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbresh dal tuo store, dal nostro sito radioarbresh.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, con te ovunque.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: spot. Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Dal lunedì al sabato su Radio Arbrescia International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Zanetti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata ha una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbrescia International.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
3: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International, time.
8: Sono le 22 e 59 minuti.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi attraverso diversi confini della musica cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz 3 in quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumaini Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumaini Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Jazz Train oggi. Si tratta di Makeo, un disco fra i migliori, forse Vaimo 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

Anastasia Trzeciwska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Basia, accompagnata ovviamente dalla band dei Matt Bianco che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua

0: Spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Artista della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Chieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La Memoria, Leone Chieco, artista jazz della settimana su Just Train.

Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio, ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rainy, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rainy siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan. In realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rainy. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Spot.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbresh International, time.
6: Sono le 24 e 2 minuti.
7: È l'ora di consultare il mago Domenico.
8: Per raggiungere amori impossibili.
7: Telefona subito allo 360 85 56 77.
9: Le canzoni che già ascolti
10: e quelle che vorresti sentire.
9: Radio Arbresh International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
10: Radio Arbresh International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Arbrech International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrech dal tuo store, dal nostro sito radioarbrech.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrech International. Radio Arbrech International, con te, ovunque.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lo Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for Techno Lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: graciosa, la vida è más sabrosa.
1: Alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arberash International. Time.
1: È 1:02.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International. La musica prima di tutto.

0: Match.
1: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
2: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 2 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.